che nell'este veranea, noi macchina che la vea, che la de plaza Pascual, su camelo viene mal, vate chicos y colegio, de la trabaja del regio, y anda en checo bien debute.